0: Lucia d'amore a vampa.
1: Che favelli ho detto?
0: Mudite. Ella sen gia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: Un certo sposo.
1: Prega, ecco, vorrei sapere dove è.
0: A te sapresta il palo.
1: La tomba, la tomba, a me sapressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrate.

credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano